ristorante alla piazza. Cameriere? Signore, signorina, per favore? Un espresso?

0: Amadeo, cosa c'è? Amadeo, cosa diga?
1: Amadeo?
0: E perché ridi?
1: Amadeo?
0: Piantala adesso. E basta!

ristorante in piazza. Cameriere? Signore, signorina, per favore. Un espresso?